0: non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno corre.
0: Fermatevi. Vi pare che alcuno qui si muova?
1: Se non fallo in vasetto.
0: Chi va là?
1: Non risponde.
0: Animo, schioppo il muto. Chi va?
1: Non è solo, ci vuole giudizio.
2: Amici!
1: Non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: E forello, servo di quell'ingegno cavaliere?
2: Certo, di quel brittone!
0: Quel buon senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Agatelle, bravissimo masetto, anch'io con voi munisco per fargliela da quel birbo di padrone. Or senti un po' qual è la mia intenzione.
2: Metà di voi comandano e gli altri mandano là
1: e piancherindo cerchino.

0: avvicinati alla finestra, sarà dessa.
1: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo doppio.
2: Qualcuno parla.
1: Fermati. Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là? Non risponde. Ango schioppa il muso. Chi va?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
3: Amici!
0: Mi voglio scoprire.
3: Sei tu, masetto?
1: Appunto quello, e tu?
3: Non mi conosci, il servo sono io di Don Giovanni.
1: E volendo, servo di quell'impegno cavaliere.
3: Certo, di quel briccone.
1: Quel buon senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costore per trucidarlo.
0: Fagatelle, bravissimo masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone. Ora senti un po' qual è la mia intenzione.
3: Metà di voi comandano e gli altri mandano
0: e piantano innocenti noi.